vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi v'è Antonio che all'incognito Figaro ricusa.

chi mai non stupirebbe a tante repugnanti fra loro diversità? Osservo in te, ti veggo e temo, e sdegnato e lieto e mesto negli stesso momento. Accogli amico i figli di Giacobbe e poi confuso